si jo dic hipnosi, tu dius hipnosi! Si jo dic hipnosi, tu dius hipnosi! Hipnosi! Hipnosi! Hipnosi! Hipnosi! Hipnosi! Hipnosi! Masoni!